giusto tanze, giusto tanze, aspettai ci tutti plan, giusto tanze, giusto tanze.